0: Don't you tell
1: yes, sir.
0: Tion to da la ba wu o. Allah no repete to ma di desu.
1: Yesu.
0: Nemo su Yesu.